0: La macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo è un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

99. Ti ricordi? Ciao.

0: rimani per me. Il mio angelo, figlio mio.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: macchina del tempo ci fa cantare.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi

M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sei.

0: sto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. E spara. E pensare

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1980.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1985.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1975.
2: Incontro il nostro, arrampicati sopra due finestre.

0: facevi fotografie.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1975.

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo davanti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

0: chi è?
1: Andò a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada
1: chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1979.

0: R99, ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1976.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci, e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1983.

0: Segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338-9900-990.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi? RTR 99
0: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni a ottobre. Continuano gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev. Ora è complice, avverte Mosca. Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove ha avuto ieri un colloquio di 3 ore col suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata solo mia, sono pentito, fa sapere. Lo splendido bilancio dello sport italiano nei vari tornei europei, secondi nelle medagliere nel nuoto e ginnastica, addirittura primi nell'atletica, con ben 10 ore, la gioia del presidente federale Stefano Mei.
3: I ragazzi hanno dato come sempre il 110%, sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati, e devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato. Hanno provato tutti in tutte le gare e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli.

In diretta insieme a voi in questo martedì 18 agosto 2026, le 8 in punto. In questo momento, proprio al secondo, abbiamo le nostre due ore da passare insieme, lo sapete, ad agosto, dalle 8 alle 10, con la nostra controinformazione, chiaramente sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, e in questo periodo mi sembra corretto dare il buongiorno a chi si trova in ferie, a chi è ancora lontano dalle grandi città, a chi sta godendo di un periodo di riposo, di relax, anche se poi molto spesso andare in vacanza significa accumulare stress su stress. Si dice spesso che al ritorno dalle ferie ci sarebbe bisogno di un periodo di ferie per riposarsi dopo aver fatto le ferie, e questo vale soprattutto per la parte centrale di agosto, quando i prezzi aumentano, i servizi diminuiscono e bisogna fare la fila per tutto. Io più tardi vi farò sentire una cosa che mi avete inviato e che da una parte mi ha fatto sorridere, no? È un po' come uno che mette la mano nell'acqua bollente e dice: porca miseria, mi sono scottato. Grazie al cavolo, hai messo la mano nell'acqua bollente, è normale che ti scotti. Oppure in pieno inverno, con una tormenta di neve che infuria, temperature sotto lo zero, esci in canottiera a fare una passeggiata, torni a casa e dici: porca miseria, mi sono raffreddato. Mi sembra una cosa normale, mi sembra una cosa logica. Quindi mi avete inviato questa cosa, mi ha fatto sorridere, anzi ve la faccio sentire pure subito, così no? Prima però vorrei ricordarvi il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, quindi 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990, quindi messaggi sempre scritti e mai vocali. Allora, siamo al 18 agosto, quindi non, fino al 28 avremo questo orario dalle 8 alle 10, e poi a partire da lunedì 31 agosto invece si ritornerà all'antico con il mio solito orario dalle 7 alle 10. Certo, mi fa un po' impressione pensare che il 31 agosto, quando partirà la nuova stagione radiofonica, per me sarà la 44esima al microfono sempre della stessa radio. 44 anni. Cioè, per capire quanti sono 44 anni, potete provare ad immaginare una persona che conoscete e che ha 44 anni. Pensare quanta vita ci sia stata in quei 44 anni di vita. Per me saranno 44 anni al microfono, con la passione di sempre, con la stessa voglia di quando per la prima volta sono entrato qui in radio e ho iniziato a trasmettere. Vabbè, insomma, in vacanza si può andare ovunque. La vacanza è vacanza, cioè non è che se uno dice: sai, dove sei andato in vacanza? Guarda, a Opi, Parco Nazionale d'Abruzzo, Opi. Oppure: dove sei andato in vacanza? Sono andato in Vietnam, per dire, no? Comunque è vacanza, sì, è vero che Opi in un paio d'ore più o meno, occhio e croce, no? Adesso più o meno, diciamo, un paio d'ore ci arrivi. In Vietnam invece devi fare 20 ore di aereo, se va bene. A Opi mangi bene. In Vietnam, perdonatemi, ma ne dubito. A Opi la sera ti metti il golfetto, perché a Roma e felpa, appena arrivi ad Opi la sera c'è il golfetto e dormi con la copertina. In Vietnam sudi come una pera spadona, quindi non... però insomma, e puoi andare in vacanza anche in Costa Smeralda, posti meravigliosi, ragazzi, posti. La Costa Smeralda è un posto meraviglioso, solo che la Costa Smeralda non è Sardegna. Cioè, se voi parlate con i sardi,
e chiedi: senti, quali sono i posti belli di mare della Sardegna? Loro ti elencano tutta una serie di posti, molto spesso anche sconosciuti al turismo, dove ci trovi solamente i sardi, dove arrivi anche a Ferragosto e trovi tutto sommato poche persone, posti ancora selvaggi.

0: non facilmente raggiungibile, dove trovi ancora dei prezzi cristiani, dove puoi affittare una casa senza necessariamente donare un rene. E poi c'è la Costa Smeralda, nulla da dire sul fatto che la Costa Smeralda sia bellissima, ma non è Sardegna. Cioè non è, se tu stai in Costa Smeralda e ci trovi Milano, Roma, Napoli ci trovi tutto quello che posso dire c'è di brutto a Roma, a Milano e a Napoli, compresi i prezzi elevati. Quindi se tu vai in Costa Smeralda e poi ti lamenti dei prezzi alti, il problema non è della Costa Smeralda. La Costa Smeralda è la classica trappola per sorci. Ora, se voi immaginate la trappola per sorci, la vecchia trappola per sorci, che oggi tra l'altro non si vede più in giro, no? C'era questa sorta di tunnel e con in fondo la lungo circa, che so, 30 centimetri, mezzo metro, con un reticolato, e in fondo a questo tunnel un pezzetto generalmente di formaggio, il sorcio entrava, toccava il formaggio, boom, e si chiudeva la porticina. E non è che poi il sorcio si poteva lamentare, cavolo, sono entrato in una trappola e mi hanno reso prigioniero. La Costa Smeralda è esattamente la trappola per sorci. E ci sono due persone, due categorie di persone che vanno in Costa Smeralda. Quelli che se lo possono permettere perché hanno la barca, hanno i soldi, hanno la villa, hanno tutto, e quando vanno a mangiare, quando usufruiscono dei servizi in Costa Smeralda, pagano cifre stratosferiche senza battere ciglio, per un motivo molto semplice: se lo possono permettere, ok? E poi ci sono i poveracci, quelli che vanno in Costa Smeralda e non hanno soldi, quelli che vogliono stare a contatto con i ricchi ma vengono respinti dai ricchi, perché chiaramente il ricco vuole stare con i ricchi, stanno in Costa Smeralda, ci stanno da caciottari e si lamentano dei prezzi. Questa ragazza, mi avete inviato questo video di questa ragazza che si lamenta di essere andata a fare la spesa in Costa Smeralda. Ascoltate bene che cosa dice.
1: Hai mai fatto la spesa in Costa Smeralda?
2: Ho fatto la spesa in Costa Smeralda e esattamente questo è quello che ho speso per praticamente una bustina di spesa. Una busta di spesa. E considerate che questo è il prezzo per una spesa normale, cioè ho comprato praticamente delle cose per stasera a cena e domani mattina a colazione e il pranzo del mare, cioè quasi 100 euro. Per farvi capire, cassa d'acqua Sant'Anna 6,29 euro. Poi petto di pollo 300 grammi 7,68 euro. Altra spesa folle: affettato, fesa di tacchino, due etti, 9 euro. Per non parlare delle zucchine, 7 euro le zucchine. Vivi in Sardegna d'estate? Oppure ci sei stata in vacanza? Fammi sapere nei commenti se questi conti folli in Costa Smeralda non tornano anche a te.
0: Ma allora, se tu non puoi permetterti di andare in Costa Smeralda, e non è una colpa, non è un problema, in Costa Smeralda non ci vai. Ci sono tantissimi posti, probabilmente, dove non troverai l'ambiente della Costa Smeralda, ma troverai comunque un mare bello, sicuramente un mare bello, dove troverai prezzi più cristiani. Quello che mi stupisce, no, è che poi attraverso i social ci sono persone che criticano determinati luoghi di vacanza dove si sa perfettamente che cosa ti aspetta. Cioè, tu non puoi immaginare di andare in Costa Smeralda e trovare Dicola che te fa il pacco grigliata. Non c'è Dicola in Costa Smeralda. Magari Dicola lo puoi trovare, che so, nella provincia di Iglesias, tanto per così, adesso sto buttando là una cosa. Oppure te ne vai in Cilento, te ne vai in Calabria, dove ci sono luoghi dove puoi pagare meno. Cioè, la cosa è incredibile, è gente che non si può permettere di andare in vacanza in certi posti, sa perfettamente che sono eccezionalmente cari, ma questo fa la selezione. Cioè, quello che molte persone non riescono a capire è che il prezzo alto fa la selezione. Io, per dire, in Costa Smeralda non ce vado. Ok, posto proprio che non mi piace, bellissimo, il mare è bellissimo, la natura dove non è stata stuprata è bellissima, ma non mi piace proprio la Costa Smeralda, non mi piace il tipo di persone che frequentano la Costa Smeralda. Oltretutto mi roderebbe parecchio pure il chiccherone andare a pagare 10 volte tanto quello che altrove posso pagare 10 volte meno. Il prezzo alto fa la selezione. Il problema è proprio questo. Le persone che hanno possibilità economiche eccezionali vogliono stare con persone che hanno possibilità economiche eccezionali. Se le possibilità economiche eccezionali non ce le hai, devi andare da un'altra parte. Perché se sei Nagaciottara, devi andare nei posti dove stanno i caciottari e ti troverai benissimo con i tuoi simili. Ad esempio, ti puoi trovare benissimo con me.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
0: RTR 99.
6: Ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 16 minuti primi e qualche secondo. Dunque, vediamo un po'. C'era una signora che mi ha mandato un messaggio, che Anna dice: mio marito Carlo, che ti segue da anni, forse proprio dall'inizio, oggi ne compie 89, glielo fai un salutino di auguri. Anna, ma ci mancherebbe altro, cioè non so, Carlo, quindi auguri a Carlo, 89 anni, che è un bel traguardo, siamo sulla strada dei 100, quindi Carlo, io chiaramente quando festeggerai 100 anni non sarò più in diretta, però insomma auguri per oggi. E poi volevo salutare anche due amiche della radio, Loredana ed Elisa, che sono due sorelle che probabilmente sono state sfrattate, sono senza casa, non lo so, perché me le sono ritrovate ieri sotto la radio, cioè mi sono venute a salutare, sempre gentilissime e carinissime tutte e due, e quindi le volevo salutare e ringraziare, anche perché con sto caldo sono arrivate dall'altra parte di Roma. Secondo me, credo, la mia idea è che vivano in macchina, perché due che alle di 17 agosto alle 10 stanno sotto la radio per salutarmi e passare così qualche minuto insieme, sicuramente stanno in difficoltà, vivono in un garage, sapete, trovi dentro la macchina e così via. Vabbè. Dunque, che dice che non so se è un problema della mia app. No, sì, è un problema della tua app, nel senso che è un problema di segnale, ma non segnale della radio. A volte può capitare che uno si trovi in una, soprattutto se stai muovendoti in una, magari salta il segnale wifi e quindi ecco il segnale della rete. Ma è da tutti i viaggi che hai citato di aver fatto, e sono tanti, ultimi a Madrid, non sono certo posti da, come detto, per agottari, dai. Poi Tiziana voleva scrivere buona giornata, ma il T9 ha scritto buona fiorista, però pure i fiori sono belli. Allora, io per viaggio da Peracottaro intendo un viaggio che deve essere alla portata delle tue tasche. Allora, se io vado in un posto dove mi rendo conto che la vita, il costo della vita è decisamente superiore rispetto a quello che sono le mie possibilità, io non mi sto godendo il posto e mi sento totalmente fuori luogo. Tutto lì. Ci sono posti, ma in Europa, non è che è necessario andare dall'altra parte del mondo. Ci sono posti dove, se tu hai possibilità economiche, puoi vivere quel posto al massimo livello, altrimenti sei un peracottaro e devi stare in un posto dove stanno i peracottari, e io in questo mi sento peracottaro, eh. Non, è un po' come quando noi parliamo di atteggiamenti che oggi vengono considerati o vengono raccontati in maniera totalmente negativa, totalmente negativa. Penso ad esempio, no? A quello che era l'estate prima. Dice, ma prima di che cosa? Prima stabilite voi un tempo. Dunque, ci sono dei luoghi in Italia, in particolare al sud e in maniera ancora più particolare in Puglia, dove esistono delle tradizioni. La tradizione è quella di andare al mare, rigorosamente spiaggia libera, e con il cibo portato da casa e con il tavolino, l'ombrellone, la tenda, cioè una cosa che insomma uno oggi viene considerata quasi, ma no, da bruciare, ma te pare una cosa, ragazzi, è la normalità assoluta, è la normalità assoluta. Io quelli che arrivano dalla grande città, ok, dalla grande città, e si presentano in queste meravigliose spiagge del Salento e guardano con occhi schifati queste famiglie che, forti della loro tradizione, si piazzano al mare di mattina presto e con le borse frigo, con in pratica realizzano una sorta di accampamento. A Roma noi li chiamiamo i fagottari, no? Per me è bello. Per me è bello. Ragazzi, per me è veramente bello. Cioè, noi oggi siamo arrivati al punto in cui, se non vai in un determinato lido, in un determinato stabilimento, perché allora il lettino deve essere maxi, con il materassone sopra, con la bottiglia di champagne in prima fila per farti vedere, e poi per 15 giorni magni pane e sputo, ma mille volte viva i fagottari che stanno in spiaggia in quel modo. Cioè, capisci? Sembra che oggi la, tra virgolette, povertà sia un problema, ma quella invece è la normalità, la normalità assoluta. E oggi noi sembra quasi che ci vergogniamo di non poterci permettere determinate cose. Abbiamo perso di vista quelli che, a mio avviso, sono i veri valori. I veri valori. Io quando... a me piace tantissimo girare per paesi, tantissimo. I paesi proprio, non ho detto paesi del sud, paesi del nord, paesi del centro... girare per paesi, e quando arriva il periodo estivo, il periodo più caldo, è bello in alcuni paesi vedere ancora che ci sono gli anziani che mettono la sedia fuori casa e parlano. Per me è bello, per me è bello, e non guardo quegli anziani con gli occhi della persona, a parte che io stesso sono nato in un paese, non guardo quegli anziani con gli occhi di chi arriva dalla città dicendo, guarda questi che vita che fanno, mamma mia, quelli stanno bene, quelli sono parte integrante del paese, vivono il paese, raccontano le storie del paese. Quando noi alziamo gli occhi e vediamo che c'è una signora, un signore anziani che stanno in finestra e guardano le persone che passano sotto, ragazzi, non è che quelli sono nati vecchi, quelli prima di essere vecchi sono stati ragazzi, sono stati giovani, hanno avuto i loro sogni, le loro speranze, hanno avuto la loro attività lavorativa, è anche probabile che per tanti anni siano andati lontano da quel paese e abbiano vissuto in una città, ma poi appena hanno avuto la possibilità sono tornati e si stanno riprovando il loro paese, sono l'arredo del paese, capito? Questo è come quando oggi si va in una gelateria. A me piace parlare di queste cose che raccontano il passato, perché poi per capire noi da dove stiamo andando dobbiamo capire anche da dove veniamo. Io sono particolarmente critico quando si parla di gelati, lo sapete, no? Questa è una mia fissazione. Io credo che oggi come oggi la stragrande maggioranza delle gelaterie presenti in Italia vendano un prodotto di pessima qualità, però lo sanno vendere molto bene. Il concetto è un po' quello di Tiffany a New York, ok? Tu arrivi da Tiffany a New York, 5 piani, e ogni piano dedicato ad una determinata categoria di oggetti. È chiaro che da Tiffany trovi le cose da peracottari e trovi le cose da ricchissimi, ok? Quando gli italiani arrivano da Tiffany ti riconoscono, ti dicono subito, se non erro, secondo piano. Al secondo piano trovi gli oggetti d'argento che potresti pagare 20 euro, lì li paghi 200 dollari, ma non perché sono di Tiffany, attenzione, perché vengono presentati in un certo modo, perché la persona che ti segue e ti consiglia nell'acquisto è preparata esattamente come quella che ti sta vendendo un anello da 1 milione di dollari, quindi tu hai lo stesso tipo di servizio ed hai lo stesso confezionamento, quindi tu esci con un braccialetto da Tiffany che hai pagato 200 dollari e che ne vale 20, ma la confezione di Tiffany, quel turchese, la scatolina dove c'è l'oggetto, la bustina di Tiffany, quelli valgono i 180 dollari che tu paghi in più rispetto al valore dell'oggetto che stai acquistando. E questo vale anche per la gelateria oggi. Ragazzi, la gelateria oggi tu vai a pagare una coppetta 4,50 euro, non stai pagando quello che c'è nella coppetta, tu stai pagando la storia del mastro gelataio che in camice bianco ti racconta di essere andato a scegliere i pistacchi di Bronte uno ad uno, ma solamente dai coltivatori che hanno avuto delle accortezze particolari, e poi il latte monto di prima mattina solo quando la temperatura è fra i 18 e i 21 gradi da mucche che hanno ascoltato musica classica per 4 ore al giorno, capite? Tu paghi 4,50 euro, tutta questa storia marcerato fa cagare, cioè fa schifo, gelato non vale. Quello succede nel 99% delle gelaterie, capito? Che poi alla fine la storia è sempre quella, e non è fai merenda con Girella, non la storia è sempre quella. Tu arrivi davanti alla gelateria e ci sono due categorie di persone: quelli che entrano sparati, tac, e sanno esattamente con uno sguardo, sanno perfettamente i gusti che prenderanno. Al di là possono essere creme, frutti, quello che tu già sai. Arriva quello e fa fragole e melone senza panna, già lo sanno, ha dato un'occhiata, già sa. Quell'altro va crema, nocciola e panna, già lo sai, e lo dice subito, cono, coppetta. Ci sono quelli che crema, nocciola, quello fa cono, coppetta. Tu, io, allora, una coppetta media da 4,50, media 4,50, non 9.000 lire, vabbè, media, crema, nocciola e panna. Poi ci sono quelli che invece stanno lì e guardano dietro, nel frattempo si forma la fila. Le file chilometriche che vedete in alcune gelaterie mica sono perché c'è tanta gente, è perché c'è qualcuno che è indeciso nella scelta dei gusti, stanno lì. Che cos'è mare del nord? Perché pure questi gusti, non è che uno in queste gelaterie, non è che c'è crema, nocciola, cioccolato, no, mare del nord, sospiro di settembre, capito? Pizzichino della bionda, cose di questo genere. Tu devi spiegare, tu stai lì a guardare, no, non so. Io, se fossi uno di questi che sta dietro al bancone, non so, boom, dice: ma gli hai sparato? Certo, uno così che ci mette 20 minuti per scegliere una coppetta non ha diritto di vivere, non ha diritto di consumare ossigeno. Vabbè, Vabbè, oh ragazzi, siamo pure al 18 agosto, siamo anche al 18 agosto, cioè non parli di Ranucci e mo ne parlo di Ranucci, tranquilli che adesso dico qualche cosina anche su Ranucci. Nel frattempo il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp 338 99 00 99 0.

0: R99
1: ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Voglio fare gli auguri di compleanno a Mauro, che oggi festeggia 61 anni, che è in vacanza, è in Toscana con la sua splendida signora. Mi hanno mandato la foto mentre stanno già in spiaggia, credo stamattina, insomma, non lo so, insomma, stanno. Auguri, Mauro. Quindi festeggia bene il tuo 61esimo compleanno, anche perché ti attende un duro lavoro. Mauro ha un distributore di benzina a Largo Preneste e sono anche passato una volta a trovarlo, a salutarlo. Mi sembra di ricordare che gli ho portato una maglietta della radio, mi sembra almeno di ricordare questo. Buon compleanno. E l'estate è anche il tempo di un gelato, che è il ghiacciolo. Ghiacciolo è proprio ghiacciolo. E qui, ragazzi, l'umanità si divide in due categorie. Come si mangia il ghiacciolo? Quello classico è quello che può essere arancia. Generalmente i gusti del ghiacciolo sono, lo so perché l'altro giorno l'ho comprato al supermercato, una confezione da 20 ghiaccioli, erano dunque amarena, limone, arancia, menta. No, quattro gusti, sì. Limone, arancia, amarena e menta. Sì, quattro gusti, cinque ghiaccioli per ogni gusto. E sono quelli più o meno i gusti di ghiaccioli classici. Allora, ci sono due categorie: quelli che prendono il ghiacciolo e lo mordicchiano e lo finiscono in pochissimo tempo. Quindi, cioè, considera che un ghiacciolo può durare un paio di minuti. Invece, secondo me, il ghiacciolo, faccio parte della categoria di quelli che rifiniscono il ghiacciolo. Ghiacciolo va proprio gustato fino alla fine, piano piano, non bisogna mai morderlo, no? Anzi, bisogna poi sfidare la gravità, cercando di fare in modo che sullo stecchettino di legno resti un po' di ghiacciolo fino alla fine. Questo, non dico che sia il modo corretto, perché sapete che io ho la mia fissa su come si mangia l'occhio di bue. D'estate, tra l'altro, la mia teoria stravince in maniera assoluta, d'estate soprattutto stravince in maniera assoluta. Però sul ghiacciolo io sono di quelli, il ghiacciolo non dovrebbe essere mordicchiato, secondo il mio parere. Poi ognuno chiaramente sul ghiacciolo sono disposto anche ad accettare altre chiavi di lettura. A volte noi non ci rendiamo conto che viaggiare ci porta anche a vedere delle cose che noi abbiamo in un certo senso idealizzato. Cioè, noi arriviamo in un'altra città e cerchiamo inconsciamente proprio un determinato oggetto, un qualcosa che rappresenta, almeno a livello di nostro immaginario, quella città. Un po' come succede, per dire, a Roma c'è il classico nasone, sono queste fontanelle, tra l'altro bellissime, che possono essere anche acquistate, perché ci sono delle fonderie che vendono i nasoni, e ci sono alcune persone che le hanno messe nei loro giardini, le hanno messe anche all'interno delle case. Io, per esempio, sono stato a casa di una persona che ha messo un nasone non funzionante però aveva una casa molto particolare, molto bella, insomma antica, ma antica il giusto, ok, non stantia, quindi era bella la zona. Quindi immagino che un turista che arriva a Roma sicuramente cerca i monumenti, le chiese, la storia, però quando vede il nasone proprio gli si illumina il viso, un po' come andare a Londra e una delle cose di Londra che ti aspetti di vedere, che oggi sono praticamente scomparse, ne sono rimaste pochissime, sono la classica cabina del telefono rosso, ce ne sono ancora alcune e tu trovi i turisti che fanno la fila per farsi la foto arrivi a New York e l'immagine che ci è stata rimandata da mille film è quella del Yellow Cab, quindi il classico taxi giallo di New York, che oggi è guidato da persone che non parlano americano, cioè non parlano inglese. Io ricordo che anni fa andai a New York, proprio era proprio una toccata e fuga, mi ricordo per 3-4 giorni per sotto Natale, e prendemmo il taxi stupidamente dall'aeroporto per arrivare all'albergo e c'era l'autista che non parlava, e a un momento mi disse mancette, mancette, poi ho detto ma che cacchio sta di questo mancette, era Manhattan secondo lui, poi ho capito che era lituano ed era arrivato 2 giorni prima a New York, stava facendo il tassista, però ero su un Yellow Cab, ero su un taxi giallo di New York. Quando arrivi a Venezia tu non è che dici guarda il ponte di Rialto, guarda Piazza San Marco, guarda il campanile, no, tu guarda la gondola, la prima cosa è la gondola. Se ci pensi, la gondola, un po' come quando a Lisbona la prima cosa che ti colpisce, ma cos'è? No, il monumento al progresso, questa, no. I tram colorati, ci sono dei simboli delle città che tu inconsciamente vai a cercare prima ancora di vedere le cose per le quali poi quella città è realmente importante, è realmente famosa. Dunque io credo che la polemica politica e la critica politica sia sempre giusta, sempre corretta, anzi vi dirò di più, cioè se io fossi di sinistra chiaramente criticherei il governo di Giorgia Meloni, ok, e cercherei anche di tirare per i capelli Giorgia Meloni in situazioni delle quali non è direttamente responsabile, no? Dunque in Italia è successa un'altra volta, una donna è stata uccisa dall'ex, lo aveva denunciato e si era recata per ben 7 volte insieme alla madre dai carabinieri per raccontare le minacce che subiva da questo suo ex. Ebbene, il questore ha risposto con un provvedimento di ammonimento, cioè il questore ha ammonito l'ex di questa ragazza che la minacciava con un ammonimento. Il risultato è che lui l'ha ammazzata. Ecco, uno dice, vede, questo succede con un governo guidato da una donna madre cristiana che sarebbe Giorgia Meloni. Ma secondo voi no? Se un questore risponde in questo modo, il responsabile sarà o no il questore? Cioè, quando noi parliamo di donne che vengono uccise, allora è chiaro che la cosa non dovrebbe mai capitare, no? Non sto presentando una possibile via di fuga mentale. No, io sto semplicemente dicendo non dovrebbe mai capitare, ma in un rapporto che scorre lungo i binari della normalità, lui a un certo punto impazzisce e uccide la fidanzata, la moglie, la compagna, la convivente, quello che è. Ma questo tipo di rapporto non aveva mai creato problemi, non aveva mai suscitato un allarme, non aveva mai fatto sì che la donna potesse aver paura del suo fidanzato, marito, convivente, compagno, amante. No, niente. Boh, una botta da matto, ammazzi la tua lei. Ma in questo caso, ragazzi, c'erano tutti i segnali. Cioè, se noi non riusciamo a capire, se noi non riusciamo a comprendere che se tu metti in galera una persona, se tu metti una persona in condizione di non nuocere, oggi sembra diventato impossibile. Cioè, oggi io mi chiedo, per mandare in galera una persona, che cosa deve fare? Cioè, voi mi direte, ma c'è stato il decreto svuota carceri. Ma guarda, non è io che io non è che stia assolvendo questo governo, sto semplicemente ragionando su un dato di fatto. E allora, o si torna a pensare che uno dovrebbe avere delle leggi molto severe in un momento in cui di queste leggi severe c'è veramente bisogno. E dobbiamo lasciare da parte quelle che sono le nostre imbrigliature mentali di carattere politico. No, vi racconto una cosa che è accaduta qui in Italia. Dunque, Prato, Toscana, ok, ospedale Santo Stefano. Dunque, un ragazzo di 22 anni, un ex detenuto che aveva passato un po' di tempo all'interno del carcere della Dogaia a Prato, è stato pizzicato dalla polizia mentre stava lanciando dei pacchi oltre il muro durante l'ora d'aria. È evidente che sapeva perfettamente che durante l'ora d'aria al di là del muro ci fossero dei detenuti che erano stati con lui in galera e che stavano tuttora in galera. Lui è un marocchino di 22 anni e questo pacco che è stato intercettato al suo interno, in questo pacco è stato intercettato, i poliziotti hanno trovato mezzo chilo di hashish e dei telefonini. La polizia intima l'alt, lui tenta di scappare ma cade, si fa male, e le forze dell'ordine, che non si sono girate dall'altra parte, lo portano al pronto soccorso per le medicazioni del caso. Una volta però arrivato dentro al pronto soccorso, ecco lì che lui scatena il pandemonio, il finimondo. Finge di dare in escandescenze, riesce a prendere un estintore, lo attiva e scarica tutto il contenuto dell'estintore nella stanza. Quindi voi potete bene immaginare, no? Quindi la polvere contenuta all'interno dell'estintore, che serve chiaramente per spegnere un incendio e rende l'aria irrespirabile, non si vede più niente, e tutto questo in mezzo ad altre persone che comunque stavano al pronto soccorso, malati, gente che era in attesa di una visita. C'erano persone che lavorano lì, medici, infermieri. Scappa, lui riesce a scappare, quindi un agente della polizia penitenziaria si lancia al suo inseguimento e lui cerca di prenderlo, ma chiaramente il ragazzo scappa, quindi spara due colpi in aria, i primi due per avvertimento, ma il ragazzo continua a scappare. Dopodiché spara un altro colpo e lo prende di striscio alla gamba, quindi una ferita non grave che è stata medicata direttamente lì al pronto soccorso. Tutto normale, cioè non normale. Ebbene, oggi l'agente è indagato per tentato omicidio. Quindi un agente di polizia penitenziaria che tentava di bloccare una persona in stato di fermo che stava scappando e che ha fatto quello che ha fatto, quindi creando il panico all'interno di un ospedale, è stato indagato per tentato omicidio. Cioè, quindi una persona che ha fatto il proprio dovere è indagato per tentato omicidio. Ora noi chiediamoci: com'è possibile che le forze dell'ordine e chi indossa una divisa oggi possa continuare a fare il proprio dovere? Cioè, qui stiamo parlando di una persona che stava commettendo un reato, stava mandando, stava portando, stava lanciando un pacco all'interno mezzo chilo di hashish e dei telefonini, telefonini che avrebbero permesso ai delinquenti in galera di continuare a dare delle indicazioni su come comportarsi all'esterno. È stato beccato di striscio con una pallottola, medicato sul posto, agente indagato per omicidio.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
0: RTR 99. Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8.53, minuti primi e qualche secondo. Quando si parla di giornalismo dobbiamo riconoscere ci sono vari tipi, no, di giornalismo, sono tutti hanno tutti la stessa dignità, ma ci sono importanze diverse, no? Questo è normale, che per un giornalista che si occupa di gossip, quindi sapere se quella determinata subrettina ha passato una notte con quel determinato tronista, è sicuramente una rilevanza diversa rispetto ad uno che si occupa magari di politica, di economia, di fatti di cronaca nera. Attenzione, io non sto parlando di giornalisti che possono essere schierati o meno, io sto parlando di determinati ambiti, no? Quindi ci sono chiaramente i giornalisti parlamentari che ti spiegano come funzionano certe cose, e poi c'è, ripeto, il giornalista che ti parla di sport, il fuorigioco, c'era o non c'era il fuorigioco, sono tutte e due giornalisti, sono tutte e due iscritti all'ordine, ma voi ammetterete che chi parla di tensioni internazionali, inviati all'estero in zone di guerra, insomma, è un lavoro diverso, no, rispetto a quello che si preoccupa del calciomercato. Ripeto, la dignità è la stessa, eh? Ora, Siegfried Ranucci è stato portato alle stelle e io lo dico come giornalista, io parlo solo ed unicamente del suo ruolo di giornalista, io non mi permetterei mai di giudicare Siegfried Ranucci come uomo, come automobilista, come contribuente, io giudico solamente quello che da spettatore vedo. A me Siegfried Ranucci non è mai piaciuto, mai, ma anche perché è il suo modo di fare giornalismo in molti casi che non mi è piaciuto, perché ricordo una volta quando disse testuale: siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani, stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo con il beneficio dell'inventario. Ma è giornalismo questo? Allora, in una trasmissione comunque di grande ascolto, Siegfried Ranucci diceva: stiamo sulle tracce di una testimonianza di una persona che ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay nel ranch di Cipriani, stiamo verificando la pista e quindi la prendiamo con il beneficio dell'inventario. E che è una notizia? Cioè, questa voi mi state dicendo che può essere giornalismo? Cioè, se un giornalista qualunque in televisione andasse in televisione e dicesse: guardate, è solo un esempio, sia chiaro, è solo un esempio. Parliamo di, non so, Elie Schlein, ok, che è l'attuale leader del campo largo, non proprio ben voluto da tutti, ma attuale leader del campo largo. se un giornalista andasse in televisione e dicesse: stiamo cercando un testimone che ha detto di aver visto Alice Lane mentre si trovava a New York e stava rubando all'interno di un negozio. Non sappiamo se sia vero perché stiamo verificando, quindi vi do la notizia con il beneficio dell'inventario. E che è una notizia? È delazione. È vero che un giornalista deve verificare le fonti, ma deve verificare le fonti e può rendere nota notizia dopo aver verificato le fonti. Non dice: stiamo verificando le fonti che dicono di, stiamo sulle tracce di una testimonianza. Non è giornalismo questo. Lo dico a tutti quelli che difendono Siegfriedo Ranucci, senza poi considerare una cosa. Noi abbiamo preso Gianbruno, ex, credo, compagno di Giorgia Meloni, che è stato pizzicato da Striscia la Notizia mentre si lasciava andare a delle considerazioni sicuramente poco eleganti nei confronti di una collega che non era assolutamente, non si sentiva colpita, non si sentiva offesa. Certo, magari considerando che sei il compagno del primo ministro, beh, magari Andrea Gianbruno queste cose avrebbe potuto evitarle. È stato massacrato. Ora, mi spiegate come può essere possibile che un giornalista invece di sinistra come Siegfriedo Ranucci abbia raccontato nel suo libro di essere andato a letto con la sua stagista anche con alcuni dettagli piccanti? Allora questa cosa è bella, è bella. Poi se lo fa un giornalista di destra invece diventa patriarcato, maschilismo, medioevo, fascismo. Ecco il motivo per il quale io non difendo Siegfriedo Ranucci. In realtà io, non difendendo Siegfriedo Ranucci, io non difendo tutte quelle persone che in realtà lo difendono per partito preso.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:03 minuti primi e qualche secondo. Nel frattempo io utilizzo questi minuti durante i quali vanno in onda alcuni brani musicali per leggere i vostri messaggi al 338 99 00 99 0. E ha fatto abbastanza scalpore una dichiarazione del sindaco di Como che si chiama Alessandro Rapinese. Non so se voi conoscete Como. Como è una città bellissima, veramente molto molto molto bella, e dove c'è un'altissima qualità della vita e dove è tutto veramente molto molto molto caro. E il sindaco di Como ha detto che agosto sarebbe stato un mese molto caldo per le biciclette e la ZTL, e infatti effettivamente gli hanno dato ragione. Quindi c'è questa vicenda nella città di Como che si è trasformata in un caso politico, e la delibera comunale con la quale ad inizio del mese di agosto la giunta ha vietato gli spostamenti in bicicletta all'interno della ZTL. Ma la decisione è arrivata, e qui è il casus belli. Casus Belli è gratis alle 9 e 4 minuti su RTR 99, ti ricordi? Perché mi piace sempre rammentare il fatto che noi siamo gratis, nel senso non vi chiediamo soldi, non facciamolo questo e non percepiamo contributi pubblici. Ebbene, il casus Belli è proprio questo: il cittadino, questa decisione è arrivata dopo che il sindaco Alessandro Rapinese è stato investito da una bici elettrica. Questa è la sua dichiarazione, sulla quale vorrei esprimere però il mio pensiero. Mi hanno accusato di aver adottato questo provvedimento perché sono stato centrato da una bici elettrica. Certamente le persone si comportano sulla base delle proprie esperienze, e io ho provato cosa vuol dire essere investiti da quelle bestie. E se al mio posto ci fosse stato un bambino o una signora anziana? Allora, quello che ha scatenato un po' la polemica, oltre chiaramente alla decisione, perché sapete, ma come tu vieti le biciclette in centro? Lui le ha definite bestie. Allora, io sono un ciclista, ok? Però mi reputo un ciclista educato, cioè cerco di far sì che la mia presenza

sulla sede stradale non sia un problema per gli automobilisti. Quindi cerco di stare il più possibile sulla destra, dove ci sono le piste ciclabili percorro quei tratti di pista ciclabile, e però chiaramente non tutti fanno così. E ormai io ho visto, e voi avrete sicuramente notato, come le bici, soprattutto le bici elettriche o a pedalata assistita, oggi permettono di raggiungere delle velocità notevoli anche in mezzo alle persone nelle zone pedonali. Ora, se voi prendete, senza considerare il fatto che poi con la bicicletta molti stanno sul marciapiede. Ora, se tu vai a 20 km all'ora, che 20 km all'ora non è una velocità folle, non è che stiamo parlando di una Ferrari che viene lanciata a 320 km all'ora sull'autostrada. 20 km all'ora, se tu vai sul marciapiede a 20 km all'ora a un metro dal portone e qualcuno esce dal portone e tu lo prendi pieno, prendere una bicicletta che con la persona a bordo più o meno stiamo intorno a più o meno al quintale, a occhio e croce, se ti arriva un quintale di roba addosso a 20 km all'ora, ti fa veramente molto male. Cioè, io non voglio criminalizzare le bici a pedalata assistita, sono possessore, anche se in questo momento purtroppo è ancora in riparazione, sono possessore di bici a pedalata assistita. Io quello che dico, criminalizzo l'uso che certe persone fanno delle bici a pedalata assistita. Cioè, è questo, se si arriva al punto in cui il primo cittadino di Como che è stato investito definisce bestie chi utilizza le bici in questo modo, evidentemente c'è un allarme, e noi a Roma questo allarme ce l'abbiamo. Quante, lo dico a voi e lo chiedo a voi che potete essere automobilisti, potete essere persone che lavorano in strada con un mezzo, può essere un autobus, un furgone, un taxi, siete autisti di vario genere, o anche a voi che siete semplici automobilisti. Ma voi questa forma di imbarbarimento la state notando? Cioè, voi notate ciclisti che si comportano in maniera idiota, per non parlare poi di chi utilizza il monopattino? Ecco, magari se cominciassimo a parlare di questo problema prima ancora che si verifichi qualche incidente veramente molto grave, perché è chiaro che nessuno spera che capiti una cosa di questo genere, però dobbiamo sempre attendere che ci scappi il morto. Cioè, un ragazzino di 7 anni che esce da un negozio e viene investito da uno che va in bicicletta a 20 km all'ora sul marciapiede, che poi vada in bicicletta per diletto, vada in bicicletta per effettuare una consegna, poco importa, perché se uno è idiota sia che va in bicicletta per divertirsi sia che va in bicicletta per lavorare. Se sei idiota resti idiota. Allora, questa cosa magari se ne può parlare, perché andare in bicicletta, che è una cosa bella, è una cosa che ti dà un senso di libertà, va benissimo, però devi cominciare a rispettare il prossimo, e mi sembra di vedere che troppe persone che vanno in bicicletta il prossimo non lo rispettano. Ah, vi ricordate la vicenda del Bataclan? Quello è stato un attentato di matrice islamista, ok? La cosa pazzesca è che noi, mentre in Italia discutiamo su determinate targhe, no? La strage, allora, se la strage è fascista, bisogna specificare che la strage è fascista, anche se non è una strage fascista, ma è una strage messa in atto da gruppi eversivi di destra nel passato. Se la strage è di sinistra, non bisogna dire che la strage è comunista. Ebbene, in Francia hanno fatto di più. Hanno messo una targa al Bataclan per ricordare la strage, ma hanno pensato bene di non specificare chi sono stati gli autori di quella strage in nome del politicamente corretto.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:16 minuti primi e qualche secondo. Io credo che tutti quanti noi siamo orgogliosi dei nostri atleti, delle nostre atlete che hanno raggiunto risultati eccezionali. E è vero quello che dice Ilaria Salis, anche se può sembrare strano, no, che io condivida qualche cosa detto da Ilaria Salis, però ha detto sì, nonostante i pochi mezzi che troppo spesso vengono messi a disposizione all'atletica. Magari onorevole Salis, in italiano, considerando che stiamo scrivendo, perché nel parlato può capitare di dire una castroneria, di sbagliare qualche cosa, quando si scrive magari nonostante i pochi mezzi che troppo spesso vengono messi a disposizione all'atletica, forse sarebbe stato più corretto dell'atletica, messi a disposizione dell'atletica. Comunque, vabbè, a parte questo, ed è vero, grandi sacrifici e devo dire grandi risultati. Ma Ilaria Salis ha scritto di più: ha detto la nuova Italia è campione d'Europa. Nonostante i pochi mezzi che troppo spesso vengono messi a disposizione all'atletica, nonostante il razzismo che avvelena nel nostro paese, complimenti a tutte e tutti e grazie per le emozioni che ci avete regalato. Evviva! Ok, ma che c'entra in questo caso il razzismo che avvelena il nostro paese? No, perché vedete, quando si parla ad esempio di Sara Curtis, Sara Curtis, nuotatrice della quale non conosciamo i limiti, cioè io faccio un parallelismo con Sinner. Non conosciamo quali sono i limiti di Sinner, perché ci sono dei margini di miglioramento dei quali non siamo a conoscenza. La stessa cosa vale per Sara Curtis, è una nuotatrice che può veramente riscrivere la storia del nuoto in termini di record. Quando dicono che questa italiana di seconda generazione è un fenomeno di forza, carattere e ottimismo giovanile, quindi se avessimo rimigrato lei o la madre avremmo un record del mondo e una campionessa che tutti ci invidiano in meno, giusto Gianni Vannacci? Ma questa è ignoranza allo stato puro, perché vorrei ricordarvi che Sara Curtis è italiana per ius sanguinis. Il papà di Sara Curtis è italiano e per la precisione ciociaro. Cioè, quando si parla di remigrazione tu puoi essere d'accordo e puoi non essere d'accordo, e qui non è in discussione la remigrazione, ma devi vedere anche quali sono i parametri entro i quali si può parlare di remigrazione. E Sara Curtis è italiana, nata da padre italiano, mamma nigeriana, è regolarmente sposati, e nata in Italia, ius sanguinis, di che cosa vogliamo parlare? Cioè voi mi state spacciando e mi state mettendo sullo stesso livello la storia di questa meravigliosa ragazza con lo spacciatore che sta in giro per le nostre città e solo perché sta in Italia dovrebbe avere i documenti italiani. Ma se io fossi Sara Curtis vi denuncerei tutti quanti perché mi avete messo sullo stesso piano di questi delinquenti. Cioè, quando io leggo Saverio Tommasi è quello che è passato alla storia non come giornalista, ma perché è diventato per tutti Bitini, che è una cosa simpatica, è un nomignolo simpatico. Ci sono tantissimi personaggi che possono essere stati dello sport che sono diventati famosi per i loro pseudonimi, ok? E Saverio Tommasi è diventato Bitini. Perché quando era andato con la flottiglia aveva tentato di arrivare lì in Palestina ed era stato fermato, sembra che i soldati israeliani lo abbiano etichettato come Bitini. E va bene, ha scritto: la storia di Andy Diaz, fresco campione europeo di salto triplo con i colori dell'Italia, è un esempio di come la vita possa dare una seconda opportunità. L'ex atleta azzurro Fabrizio Donato e sua moglie Patrizia sono i due angeli che hanno riscritto l'esistenza del saltatore nato a Cuba. Farci incontrare è stato un dono della vita. E quindi si festeggia chiaramente Andy Diaz, splendido atleta. Ora, il fatto che Andy Diaz gareggi con i colori dell'Italia, da una parte mi rende felice, dall'altra parte, molto sinceramente, devo dire che questa vittoria la sento poco, mentre quella di Sara Curtis è italiana al 1000 per 1000, questa vittoria di Andy Diaz, nonostante io apprezzi il gesto atletico, le capacità, non la sento molto italiana, ma non per il colore della pelle di Andy Diaz, del quale non me ne può fregare di meno, per il fatto che lui è scappato da Cuba, ha avuto la possibilità, è stato anche, diciamo, gli è stata data la possibilità di scappare da Cuba, lo ha fatto e è arrivato in Italia, era già un atleta a Cuba e poi ha cercato di continuare a fare quello che sapeva fare molto bene e lo ha dimostrato anche in Italia. Vogliamo dire che è italiano? Possiamo anche dire che è italiano. Quello però che la sinistra si dimentica di dire, perché quando tu sventoli la bandiera di Andy Diaz, campione europeo di salto triplo, e dici è stata data una seconda opportunità, signori miei, ma bisognerebbe dire a Saverio Tommasi e bisognerebbe dire a Ilaria Salis che Andy Diaz è scappato da quella Cuba che loro portano come esempio e portano come un orgoglio di quello che è ancora oggi rimasto del comunismo mondiale. Cioè si festeggia un ragazzo che ha vinto un titolo europeo dopo essere scappato da una nazione che per loro rappresenta un simbolo. Io non dimentico Ilaria Salis che all'Europarlamento diceva solidarietà al popolo cubano con il pugno alzato, solo che poi oggi un ragazzo scappato da Cuba con i colori italiani vince il titolo europeo di salto triplo e allora viene considerato una seconda opportunità. Ma scappava, cioè oggi Andy Diaz, abbiate il coraggio di dire: noi lo portiamo come esempio perché è nero, perché è un immigrato, ma dovete essere così corretti e così onesti nel raccontare che Andy Diaz non è scappato da dove voi raccontate, è scappato dal regime comunista che voi difendete. Cioè, mentre ancora oggi un certo tipo di sinistra radical chic considera Fidel Castro un esempio, questo atleta ha scappato, è stato costretto a scappare, ha dovuto abbandonare la terra dove è nato, la nazione dove è nato, ha dovuto abbandonare gli amici, la famiglia, è dovuto scappare. Ragazzi, è dovuto scappare. Quando dice io sono nato a L'Avana e questa è la mia storia, io ho appena avuto la possibilità, sono scappato, ed è un grande dolore per me aver fatto una cosa di questo genere. Cioè, il regime che voi oggi considerate come un punto di arrivo della civiltà è il regime dalla quale i cubani vogliono scappare. Allora, c'è una frase di una imprenditrice americana che dice: è molto facile amare il comunismo quando vivi in un paese dove gli scaffali sono pieni. È molto facile. L'altro giorno sono andato in un grande supermercato e ho fatto un po' di spesa e ho visto che c'era una confezione di tipo pane in cassetta, però un po' più grande. Non sto parlando di un prodotto salutare, un pane in cassetta, c'era scritto un tipo American qualche cosa, quindi immaginate pane in cassetta però più grande, tipo toast, ok? Ma una bella confezione, cioè sarà stata mezzo chilo, ok? Mezzo chilo, bello, bello pesante, mezzo chilo, 1,90 euro, mezzo chilo, 1,90 euro. E lì per lì ho pensato fra me e me: in Italia di fame non muori, perché comunque sia, per quanto tu non possa mangiare solo ed unicamente pane, perché ma con quella confezione comunque non muori. 1,90 euro. Allora, è facile essere comunisti quando vai in un supermercato e trovi mezzo chilo di pane industriale, per carità, non sto parlando di una cosa sana, è facile quando tu vivi in una nazione dove i supermercati comunque sono pieni, c'è l'elettricità, le medicine, è facile, ragazzi, è facile parlare di comunismo quando tu non vivi in una nazione comunista. Cioè, è troppo facile. Dobbiamo avere il coraggio di mettere sullo stesso piano le dittature del pensiero, le dittature economiche. Io sono distante da ogni tipo di dittatura, però quello che mi spaventa è che oggi si parla di fascismo dove il fascismo non c'è, e non si parla di comunismo dove il comunismo esiste.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9, 32 minuti primi e qualche secondo. Io credo realmente che di fesserie ne abbiamo viste tante, no? Nel corso di questi anni, poi in realtà non si finisce mai. Dunque, lei si chiama Ilenia Zambito. Allora, Ilenia Zambito è una persona, deputata della, anzi una senatrice della Repubblica Italiana, eletta con il Partito Democratico, è tra l'altro una insegnante. Che cosa ha fatto questa signora? Ha visto che c'erano delle scritte su un palazzo e no fascia, e ha denunciato la cosa. Scritte fasciste sulla scuola. Poi ci si è resi conto che in realtà quelle che lei aveva definito scritte fasciste in realtà erano solamente delle indicazioni che gli operai di questo cantiere avevano scritto per installare poi il cappotto termico. Si fascia, ma erano indicazioni di carattere tecnico. Allora, quando questa cosa dell'antifascismo prende queste derive, no, uno dovrebbe riderci, ma quello che invece è preoccupante è che la senatrice Ilenia Zambito ha scritto testuale questo comunicato: la destra pisana mi prende in giro perché ho commesso un errore ed è giusto ammetterlo. Poteva finire lì, dice: sai, ho fatto una figuraccia, ho preso un granchio, chiedo scusa, ho fatto un errore, finisce lì. No, invece, come al solito, la toppa peggiore del buco. Aver scambiato le scritte di cantiere per scritte inneggianti al fascismo è stato un errore commesso per un eccesso di preoccupazione per i rigurgiti fascisti che proliferano a Pisa e nel paese. Quella preoccupazione che alla destra manca del tutto, tanto da tacere quando scritte simili sono comparse ed erano vere. Cioè, come a dire, è vero, io ho fatto una figura di palta, per non dire altro, ok? Ho fatto una figura di palta, e ripeto, per non dire altro, di colore marrone e maleodorante. Però la colpa non è mia, la colpa è tua, perché è vero che quelle scritte non erano fasciste, ma quando appaiono scritte fasciste tu non dici niente, quindi la colpa è tua che non parli, non mia che ho parlato quando avrei dovuto tacere. E mi ricorda questo un po' mio nonno Arduino, che aveva un lessico piuttosto particolare, no? Non una parola e quattro bestemmie, ma mio nonno in questo era anche un poeta della bestemmia, perché non c'era la classica bestemmia, quella che noi possiamo immaginare, ok? Non c'è bisogno chiaramente che io vi dica quali, ma noi proviamo a immaginare quali sono quelle due bestemmie che sono quelle immediatamente che ti vengono in mente, no? Quindi una che può riguardare Dio e una che può riguardare la Madonna. No, mio nonno era, cioè la bestemmia la fabbricava lì per lì, cioè era proprio un aveva come posso dire una sua lirica nella bestemmia. Poi hanno detto, se bestemmiava per i fatti suoi, per il lavoro, non sapeva. Se invece se la prendeva con qualcuno, poi lui automaticamente si autosolleva dicendo: e ricordati, queste bestemmie vanno sulla coscienza tua. Cioè lui bestemmiava e dava la colpa a te, diceva: queste bestemmie, però il conteggio è tuo. E quindi funziona così. Dice: io ho fatto una fesseria, ho detto una fesseria, però la colpa non è mia che ho detto la fesseria, la colpa è tua, capito? Quindi è Ilenia Zambito. Ilenia Zambito che si presenta come senatrice della Repubblica, eletta con il Partito Democratico, professoressa, scienziata toscana pisana di sinistra. Scienziata, io non so esattamente il significato che diano in Toscana al termine scienziata, ma a Roma quando tu vedi uno che fa una fesseria diciamo scienziato, non è una cosa bella. A Roma se dici ad una persona che è uno scienziato non gli stai proprio facendo un complimento. Non gli stai proprio facendo un complimento. No. Vabbè, e dunque, dov'era qui? Aspetta, avevo trovato questo. Ah, ma questo non lo sapevo proprio. Io non sapevo che diciamo alle porte di Roma, a Fregene, esistesse una fabbrica di pinoli. Io non conoscevo proprio questo fatto. Chiude la fabbrica di pinoli dopo oltre 80 anni, l'azienda si ferma per il parassita che ha distrutto le piante. Ma non sapevo proprio che esistesse una fabbrica di pinoli a Fregene. Ma per dire la verità non sapevo neanche che esistesse una fabbrica di pinoli. Io sono abbastanza incuriosito, no? dai procedimenti che poi vengono utilizzati al fine di mettere in commercio determinati prodotti, tipo, faccio un esempio, i bruscolini. Ok, il bruscolino, a me personalmente il bruscolino piace, però il bruscolino anche lì, il bruscolino che lo puoi mangiare, se stai davanti alla televisione a vedere una partita o magari se stai allo stadio, bruscolino lo prendi e lo apri mettendolo tra i denti, facendo una lieve pressione. A quel punto, se il bruscolino è corretto, si apre perfettamente a metà, quindi tu ti aiuti con le mani e mangi il seme di zucca che è all'interno, altrimenti se frantuma, fai casino, lo butti via ancora prima di mangiarlo. Poi regola non scritta ma assolutamente vera al 100%, che tu mangi 1000 bruscolini e sono tutti buoni, 999 bruscolini e sono tutti buoni, l'ultimo è marcio. È una regola non scritta ma assolutamente vera. Adesso in commercio ci sono i semi di zucca già decorticati e sono perfetti, a me capita di comprarli, a parte che si perde un po' il gusto, perché insomma se tu mangi 10 semi di zucca e li devi pulire ci metti un tot di tempo, 10 semi di zucca è una manciatina e te li... vabbè, ma come si fanno? Cioè, qual è? C'è un macchinario che pulisce i semi di zucca? Oppure prendi degli schiavi e li metti lì a ciucciare i semi di zucca per tirarli fuori, no? Io ricordo quando ero ragazzino c'erano le zucche, chiaramente, e quindi si prendevano le zucche, si aprivano, si prendevano i semi, si lasciavano ad essiccare al sole e a quel punto avevi i semi di zucca, diciamo tra virgolette, fatti in casa. Ma poi sono tutti fatti in casa, i semi di zucca sono fatti in casa. Adesso c'è stato fatto, ecco, i pinoli, che hanno un costo. A me piacciono molto i pinoli, anche lì andare in una vigneta, la vigna, prendevi la pigna, poi tiravi fuori i pinoli, poi con due sassi tic tic aprivi e ci mettevi 5 minuti per mangiare un pinolo. Oggi la confezioncina di pinoli 40 grammi ti costa 6-7 euro. Sono una schiusa la fabbrica di pinoli. Quanti di voi sapevano che a Fregene esisteva una fabbrica di pinoli? Io non mi dispiace che sia chiusa, chiaramente, però insomma vabbè. E allora, qualcuno mi chiede: ma secondo te ora la scorta a Ranucci dovrebbe essere ridotta? Beh, certamente. Chiaro che dovrebbe essere ridotta la scorta a Ranucci. Se era stata intensificata dopo l'attentato e si è venuti a sapere che l'attentato era finto, chiaramente la scorta a Ranucci deve essere necessariamente ridotta. Per forza di cose, no? Che scherziamo, no? Non, ma che manteniamo una scorta per un allarme che è risultato non essere vero? Non ho sentito alcuna dichiarazione da parte del sindaco Roberto Gualtieri, che tanto si è speso per lo Spin Time, riguardo ai 7 etti di droga che sono stati trovati all'interno dello Spin Time. Non ha detto una sola parola. Strana come cosa. Strana. Piuttosto strana. Così come questa, da una parte, è quasi una notizia divertente. Quasi una notizia divertente. Allora, conoscete voi Polignano a Mare, paese natale di Domenico Modugno? Molti erroneamente, ma devo dire che anch'io anni fa ero caduto in questo trappolone. Non so perché credevo che Domenico Modugno fosse siciliano. Non vi so dire il perché, però sarà la figura di Domenico Modugno, il fatto di essere così moro, i baffi, cioè, mi dava l'idea di essere siciliano. Sarà forse perché in alcuni film ha interpretato il siciliano, non lo so, per me Domenico Modugno era siciliano, invece no, pugliese, era di Polignano a Mare. Polignano è un posto bellissimo, e meno che nei mesi centrali estivi, soprattutto luglio e agosto. Polignano è bellissimo luglio e agosto, insomma sarebbe da evitare, ma così come molti altri luoghi di vacanza. Però paese fantastico, bello. E una turista che cosa ha fatto per farsi una foto? Io non so come ci sia riuscita, cioè, ma si è arrampicata sulla scogliera e alla fine è rimasta, è presente tipo una cozza, no? Attaccata alla scogliera, non riusciva ad andare più né avanti né indietro, era rimasta lì, ha cominciato a chiedere aiuto e l'hanno dovuta salvare. Io l'avrei lasciata lì, cioè io l'avrei lasciata lì, cioè, proprio, questa che è rimasta barbicata sulla scogliera, ma proprio a picco sul mare, così io l'avrei lasciata. Ma perché andarla a salvare? Cioè, scusa, adesso caschi dentro l'acqua. Ma era divertente qualcosa. E poi questa pure cosa è passata in secondo piano. Vi ricordate la vicenda triste dei ragazzi italiani in gita a Bangkok, che sono stati poi costretti a chiedere scusa con l'insegnante che aveva detto? E adesso l'insegnante qualche giorno fa ha dato la sua versione, che poi tra l'altro ha dato la sua versione dopo essere stata una di quelle che contrita ha chiesto scusa per quanto accaduto. I ragazzi che avevano insultato e facevano casino sul treno a Bangkok e sono ripresi da una signora e che avevano risposto male con insulti. E sentite cosa dice l'insegnante. La passeggera ha tagliato varie parti nascondendo i miei interventi. Io accompagnavo un gruppo di studenti provenienti da tutta Italia. Sulla metro gli alunni parlano con un tono di voce normale. Sono 41 ragazzi di 14 e 15 anni e uno maggiorenne. Non gridano e non offendono le persone presenti con atteggiamenti aggressivi. Scherzano tra di loro e probabilmente questo ha disturbato. All'improvviso una ragazza thailandese urla, insulta, poi ci chiede di fare silenzio. Lei tira fuori il telefono, con una mano ci filma, con l'altra ci fa il dito medio. Nel video si vede solo lo studente offenderla. Lui reagisce sbagliando, gli altri ragazzi ridono perché la situazione diventa assurda. Un adolescente, non mio alunno, commenta in siciliano: la meno. Ho intimato ai ragazzi di non reagire, ho chiesto più e più volte alla ragazza di smettere di filmare facendole presente che gli studenti erano minorenni. Solo un alunno fa gesti volgari e dopo verrà rimproverato. La passeggera ribadisce diverse volte: che cavolo state facendo nella mia nazione, aggredendo verbalmente con insulti i ragazzi. Nel video lei toglie questa domanda e lascia solo la mia risposta, ovvero: scusa se porto soldi nel tuo paese, mi vergogno profondamente. Non era una frase rivolta al paese, ma dettata dal contesto e dall'esasperazione. Non mi rispecchia da viaggiatrice, rispetto e guardo con grande interesse ogni tipo di cultura, in particolar modo la Thailandia, splendido paese in cui sono stata più volte e in cui desidero tornare. Avrei dovuto gestire la situazione in maniera diversa. Ad aggressione non si deve reagire con altra aggressione. Poi è intervenuta l'ambasciata italiana, parapà. Allora, questa insegnante che oggi, tornata in Italia, dice che il video è stato manipolato, quando stava lì con sguardo basso chiedeva scusa alla ragazza, chiedeva scusa al popolo thailandese, chiedeva scusa, questa è un'insegnante. E io mi chiedo, può un insegnante stare dietro la cattedra quando, dopo esserti comportata in questo modo, nega di essersi comportata in questo modo e cerca una via d'uscita? Gli insegnanti non sono solamente quelli che ti spiegano la materia, sono quelli anche che ti dovrebbero insegnare come comportarsi. E secondo voi questa insegnante sta insegnando ai ragazzi come comportarsi o sta cercando una via di fuga?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
1: RTR 99. Ti ricordi?
7: RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. E dunque, stavo leggendo questa notizia che riguarda una regista che risponde al nome di aspetta, ve lo dico subito, come si chiama sta regista? Si chiama Lily Wachowski, è una regista, e sono due sorelle in realtà. Attualmente sono due sorelle, perché prima erano due fratelli. Allora, lei è Lily, ma è nata come Andy, e l'attuale sorella, che all'epoca era il fratello, Lana Wachowski, nata come Larry. Quindi sono insomma, prima erano fratelli e poi sono diventati sorelle, ognuno fa come gli pare, ci mancherebbe altro. Non, lungi da me il criticare il fatto che una persona decida di cambiare sesso. Cioè, è abbastanza a caso, abbastanza, voglio dire, strano, no? Il fatto che comunque due fratelli, tutte e due decidono di diventare due sorelle. È una casualità, no? Per carità, può capitare. Fatto sta che Lily Wachowski oggi dice: nessuno vuole finanziare il mio film perché il cast è tutto formato da persone trans. Allora, a meno che uno non voglia fare beneficenza, no? Ma un finanziatore di un film è una persona che mette dei soldi su un affare perché questo affare possa rendere. Se io cercassi oggi dei finanziatori, no? Dicessi: ragazzi, sentite, io vorrei aprire un'attività. Vogliamo fare un cerco dei soci. Ci volete mettere, mi servono soci che ognuno metta, non so, 5.000 euro. Quindi non è che vi sto chiedendo 50 euro, per me 50 euro per simpatia o per affezione me le date pure. 5.000 euro. Dice: cosa vuoi fare? Guarda, io voglio vendere scarponi da sci a Punza. Voi mi direte: Luca, io ti voglio bene, ti seguo anche da parecchi anni, però uno che vuole vendere scarponi da sci e magari solo numero 47 a Punza come negozio, c'ha vita breve, te ne rendi conto da solo. Quindi 5.000 euro non me li dà nessuno, ma non perché non mi rispettiate, semplicemente perché la mia idea non ha né capo né coda. Quindi dice: nessuno vuole finanziare il mio film perché il cast è tutto formato da persone trans. Allora, il regista trans, tutti gli attori trans, mi sembra una ghettizzazione. Non è un film, questa è una ghettizzazione, capito? Quindi il fatto che nessuno vuole finanziare il mio film, in questi casi bisognerebbe farsi un paio di domande e poi trovare magari anche un paio di risposte. Vedi, una mia amica polacca mi dice Wachowski, quindi non Wachowski. Ho detto Wachowski, ho sbagliato, è Wachowski. Cioè, quindi si pronuncia così, Wachowski? Ditemelo, perché insomma... Non... Oh, accetto, perché il polacco è... Cioè, il polacco è... Non... È polacca, è impronunciabile. Io so dire giustamente Varsava invece di Varsavia, ma per il resto sentiamo. Ah, guarda, non lo sento mai, però questo vocale lo sento perché dura un secondo.
8: Scusami, Wachowski,
7: va bene, ok. Piccola eccezione che conferma la regola che i vocali non si ascoltano mai. Vedi, cioè io a settembre compio 43 anni da quando ho iniziato a lavorare, quindi abbiamo gli stessi anni di lavoro, certo con carriera diversa. Non carriera diversa, lavori diversi. Quindi lavori diversi, la carriera è la stessa. Quindi lavori diversi, ma stessa carriera in ambito diversi. Luca, un saluto a Luigi Perini che ha perso la sorella. Io lo saluto, Luigi Perini. Lo saluto, Luigi Perini. Ma adesso magari con il rischio di fare una figuraccia, chi è Luigi Perini? No, siccome è Gianna, una mia amica che mi manda questo messaggio, chiedo perdono, ma magari sono rinco io. Chi è? Salutiamo Luigi Perini, facciamo le condoglianze a Luigi Perini, ma chi è Luigi Perini? No, magari sbaglio io, capita pure. Signori, siamo in chiusura di trasmissione, se Dio vorrà. Ah, è un suo amico, vabbè, salutiamo quindi, ecco, non lo conosco questo Luigi Perini, ditemi perché no. Allora, domani mattina alle 8, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minereti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinione, commenti, pareri, consigli e chi più ne più ne metta. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Alle 8 domani vi attendo tutti qui, corve. Vi ricordo che fino a venerdì 28 agosto l'orario del sottoscritto sarà dalle 8 alle 10 e da lunedì 31 agosto si ritornerà all'orario solito dalle 7 alle 10.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Nuova escalation russo-ucraina. Un missile di Mosca ha colpito una zona residenziale del Kharkiv, uccidendo almeno 10 persone. Centinaia i droni di Kiev lanciati in precedenza sull'area della capitale russa. Sparatori in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. Uno studente ha aperto il fuoco, uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato, riprendendo tutta la scena con una telecamera. Le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al MUME, museo messinese, smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e sequestro del furgone della banda. Mercati fiaccati dall'apprensione per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, forti perdite in Asia, negativa anche l'apertura in Europa. Milano cede circa mezzo punto, lo spread coi titoli tedeschi risale sopra quota 80. Con l'imminente via alla Serie A, la Juventus ha concluso il ciclo delle amichevoli con la sfida in famiglia allo Stadium con la Next Gen in forza nella Serie C, ma si è giocato solo il primo tempo per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it. Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio. Infissi per la vita.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!

per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi non ci credi.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: 50 anni fantastici. Tante canzoni al primo posto in Hit Parade. Questo è lo spazio dei magnifici.
1: DRTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamani l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. 791 i droni nella notte su 15 regioni, inclusa Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La società che gestisce l'aeroporto annuncia il ripristino dell'attività di volo dopo l'abbassamento dell'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna. Calcio, si sono completati ieri sere 32esimi di Coppa Italia e dopo la Lazio cade un'altra squadra di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. La soddisfazione di Filippo Inzaghi condizionata da alcuni problemi fisici accusati dai suoi.
3: Mi sono divertito, quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate, poi purtroppo oltre a perdere il portiere abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi. Magnani stamattina nell'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi la dottore.
2: E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Indicateci i vostri tre brani magnifici con un messaggio al 338-9900-990. Saranno in onda su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

0: State ascoltando I Magnifici.
1: I Magnifici artisti, quelli che erano sempre al numero uno.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: chi sono i vostri artisti magnifici? Scrivetelo con un WhatsApp al
1: 338-9900-990.
0: I magnifici saranno in onda
1: su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Sono le 13 e 2 minuti, abbiamo lasciato con i Beatles tra un secondo fa lo spazio dei Magnifici, che vi terrà compagnia per tutta la settimana al posto della strana nostalgia. Fabio Martini, tranquilli, ritornerà regolarmente lunedì 24 agosto in diretta qui su RTR 99, ti ricordi. Intanto buon pomeriggio da Paolo Famiglietti, che ne dite di una bella avventura musicale, con Lucio Battisti. Andiamo nel 1969, proprio qui, non sbagliate.

Domani è sempre, sempre vivrà una duplice esecuzione al Festival di Sanremo del 1969, da un lato il nostro Lucio Battisti, dall'altro Wilson Pickett per un'avventura. Beh, insomma, Lucio Battisti che stava per vivere decisamente un'avventura musicale bellissima, di lì a poco diventava insieme a Mogol la firma prestigiosa per sé ma anche per altri artisti di successo come Mina, Patti Bravo e tanti altri. A proposito di successo, il periodo d'oro degli Style Council è proprio il 18 agosto del 1984. In quell'anno arrivava il loro album di debutto Café Bleu, forte di un singolo di successo come You're the Best Thing, che ritroviamo qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Il casquè al Famiglietti riusciva sempre molto bene, cascava lui e anche la dama con cui andava a ballare magari un sexy tango. Scherzi a parte, sexy tango su RTR 99 Ti Ricordi ci ricorda e sottolinea l'estate del 1984 con questo album fortunatissimo di Fabio Concato. E a proposito d'estate, perché la sentiamo e con le temperature ma anche con la data, visto che siamo ancora al 18 di agosto, ho stilato una classifica con i primi tre giochi da spiaggia, i nostri giochi, partendo dal inevitabile castello di sabbia, paletta, secchiello, qualche bastoncino di legno e tanta fantasia, quella non mancava mai. Al secondo posto ho messo la pista per biglie che si realizzava strisciando il tallone dei piedi nella sabbia, facendosi anche un po' male. E poi gli immancabili racchettoni di legno leggero, la pallina di gomma morbida e via di palleggio senza disturbare le persone che prendevano il sole. Voi quale gioco ricordate da spiaggia? 338 99 00 990 per i vostri messaggi WhatsApp e le vostre note vocali. Subito Earth, Wind & Fire su RTR 99 Ti Ricordi?

Il Festival di Sanremo che ci ispira sempre tanti ricordi, in questo caso l'edizione del 1983, la divertente Volevo dirti con Donatella Milani. 13 e 23 arrivano i vostri primi commenti a questa mini classifica dei giochi da spiaggia e c'è il commento di Roberto che scrive: di sicuro le bocce di legno con la valigetta immancabile, se ti sfioravano il collo del piede ci ti ho assicurato. Un saluto da Roberto di Ostiense. Come non essere d'accordo con te? Eh sì, insomma, erano belle, se vogliamo, anche affascinanti queste bocce di legno da usare sulla spiaggia, divertenti però se non ti prendevano appunto il collo del piede, che ti rendevano un handicap permanente praticamente. Grazie Roberto, continuate a scrivere 338 99 00 990 per i vostri giochi da spiaggia. Intanto noi ce ne andiamo negli anni 90 a riscoprire Day Sleeper, grande successo dei REM o R.E.M. nel 1998 su RTR 99, ti ricordi?

0: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Senso solo, senza ritorno se non in volo.

Alle 13.32 anche Gianluca Grignani su RTR 99 ti ricordi, ma anche Donatella che risponde al suo gioco da spiaggia, cioè mi ricordo che giocavo con lo Zoom Ball, una divertente sfida, si allargavano le braccia, si spingeva la palla ovale verso l'avversario che doveva restituirla e subito respingerla verso appunto l'avversario, era divertentissimo. Sì, tra l'altro mi giunge notizia che questo Going, o comunque Zoom Ball, era stato creato anche a livello medico per curare addirittura l'autismo, non so se lo sapevi Donatella. Intanto voi continuate a scriverci 338 99 00 990 per i vostri WhatsApp e note vocali. Subito Olivia Newton-John su RTR 99 ti ricordi?

autore di bellissime canzoni per sé ma anche per altri, penso alle collaborazioni con Mia Martini, con Renato Zero, insomma Dario Baldambembo e il 45 giri del 1977 Non mi lasciare. E noi non lasciamo gli anni 70, ad RTR 99 ti ricordi il 18 agosto del 1978 i Bonnie M si trovavano all'apice del successo internazionale e dominando le classifiche europee con Rivers of Babylon, questo 45 giri che pensate conquistò la Germania con 17 settimane al primo posto nella classifica ufficiale dei singoli più venduti appunto in terra teutonica. Anche in Italia andò molto bene Rivers of Babylon. Ritroviamo questo brano su RTR 99 ti ricordi, e allora i Bonnie M.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Siamo andati fino al 1980 a riscoprire questo successo di Toto Cutugno solo noi alle 13.52 nel pomeriggio di RTR 99 ti ricordi, con Paolo Famiglietti fino alle 16 e con una canzone che arriva dagli anni 60 ma esplode poi ufficialmente nel 1978 grazie a George Benson. Stiamo parlando di On Broadway, una canzone che, ironia della sorte, viene messa un po' come un tappabughi, diciamo, nell'album dei Drifters del 1963 e diventerà un loro successo On Broadway per l'appunto, e poi nel 78 anche grande successo personale di George Benson. Arrivano i Drifters? Sì, qui su RTR 99 ti ricordi?

Napolè, il primo grande successo di Pino Daniele da Terra Mia nel 1977, album d'esordio del famoso cantautore napoletano. Sono le 14:03, siete su RTR 99 Ti Ricordi con Paolo Famiglietti fino alle 16, ma soprattutto con questo tour Born in the USA che partiva il 29 giugno del 1984 da St. Paul in Minnesota, dove Bruce Springsteen con la sua celebre E Street Band conquistava il pubblico e tornerà a casa, come si dice, solamente il 2 ottobre del 1985. Mamma mia, un tour interminabile e che si ricorda proprio come un tour da boss. 330.000 persone solo a Los Angeles al Memorial Coliseum e poi Born in the USA con i suoi 10

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Sono 30 anni.

0: che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
1: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Anna Oxa dal 1985 dal Festival di Sanremo di quell'anno nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Stavo spulciando qualche nome curioso, per meglio dire delle località montane con questi nomi curiosi, ed è uscito fuori il Passo di Baciamorti, mamma mia, in quel di Bergamo, in Lombardia, appunto un valico tra i monti orobici dal nome decisamente funebre. E poi c'è Capracotta, forse un pochino più famosa anche a livello meteorologico, un famosissimo comune montano vicino a Isernia, celebre per le sue nevicate record, e il cui nome appunto evoca una leggendaria e bizzarra cottura di capre, Capracotta per l'appunto. C'è un nome che conoscete o che anche abitate, è curioso da segnalarci? Dai, 338 99 00 990, messaggi WhatsApp e note vocali, 338 99 00 990. Qui su RTR 99, ti ricordi?

Happy Together diventa Per vivere insieme nella versione in italiano dei Quelli nel 1967 qui su RTR 99. Ti ricordi? E devo dire, vi siete scatenati al 338-9900-990 con nomi molto strambi, e come Strangola Galli, questo piccolo comune in provincia di Frosinone che ci segnala Simona. E invece Vittorio ci vuole così evidenziare il nome di Palla Bianca. È un paesino al confine con l'Austria sulle Alpi Venoste, e questa vetta glaciale richiama una forma sferica e il colore candido della neve. Insomma, muschi e licheni, mi verrebbe da dire, Vittorio, è altro che paesino. Però Palla Bianca e Strangola Galli non male. Continuate a segnalarci comuni con nomi strani, località con nomi strani al 338 9900 990. Adesso su RTR 99 ti ricordi Four No Blondes.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

Un bel riferimento musicale da Come profondo il mare, era il 1977, Lucio Dalla e la sua Quale allegria. E ci ha messo sicuramente di buon umore questa piccola indagine che stiamo facendo sulle località, sui paesi con un nome curioso in giro per l'Italia, ma se volete anche nel mondo. Ma fermiamoci all'Italia perché forse rende anche un po' l'idea. Simona poco tempo fa ci segnalava Strangola Galli in provincia di Frosinone, ma c'è subito la risposta di Salvatore con Strozza Capponi, che è in provincia di Perugia. Anche qui mica male, come nome curioso. E poi anche Angela ci segnala al 338 99 00 99 0 il paese di Femmina Morta. Mamma mia, è proprio funebre e macabro questo nome, in provincia di Pistoia in questo caso, ma insomma sappiamo che ce ne sono altri. E allora segnalateceli 338 99 00 99 0, messaggi WhatsApp e note vocali. Subito Disco Inferno, si balla con i Tramps su RTR 99, ti ricordi?

artista decisamente a 360 gradi, bella e brava. Ci ha fatto ballare con canzoni come Non voglio mica la luna e Questo è il mare più grande che c'è, ma ci ha fatto anche sognare con canzoni come Oramai. Brani che ritrovate qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi? Insomma, lasciatecelo dire, lasciateci essere un attimino orgogliosi di tutto ciò, di una discografia molto vasta da artisti più o meno importanti che però suonano qui e solo qui da noi. Era il 1991 per Fiordaliso, ora invece una canzone che segue a ruota un grandissimo successo mondiale come Relax e True Tribes per i Frankie Goes to Hollywood. Arriva una bellissima ballata per questa natura, insomma, proprio di ballata. Venne considerata anche spirituale, mistica, ed è per questo che nel Regno Unito The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood è un vero e proprio classico natalizio, pur non essendo nato come tale, assolutamente non era nelle intenzioni dei Frankie Goes to Hollywood, ma si sa, la musica poi ha un suo percorso. E allora The Power of Love qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Pochi minuti e saranno le 15 in attesa delle ultime notizie con la nostra redazione. 1950, beh, un classico della canzone italiana e anche del maestro Amedeo Minghi, che più volte ha ribadito proprio qui ad RTR 99, ti ricordi, di come questa canzone fosse nata un po' zoppa, se vogliamo, perché insomma al Festival di Sanremo ebbe una bella esposizione, una grande presentazione, sicuramente un bel brano, ma non premiata dalla classifica finale di quel 1983. Poi invece andò molto bene per quanto riguarda le vendite e il gusto della gente, perché il pubblico poi non si lascia evidentemente poi così tanto influenzare da classifiche e numeri. Se un brano piace, anche nel tempo poi viene riacquistato, e questo 45 giri andò molto bene nell'83. Come dicevo, in attesa delle ultime notizie saltiamo negli anni 60, lo facciamo con un grande personaggio come Otis Redding e la sua Try a Little Tenderness, ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Tema migranti ancora in primo piano dopo la Germania. Anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. Voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Il conflitto russo-ucraino, continuano gli attacchi incrociati di droni tra i due paesi. Nella notte centinaia abbattuti su entrambi i fronti. E un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato 10 morti e 8 feriti. Oggi gran parte dell'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo, allerta gialla in 7 regioni. Il calo delle temperature però è destinato a finire presto, già domani tornano bollini e arancioni per Ancona e Roma. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi, è diventato il trottatore più vincente di sempre. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto all'età di 98 anni. Produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, ha prodotto oltre 130 film. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Il maestro Franco Califano, conosciamo le sue canzoni, ma anche quelle scritte per altri, e devo dire sono tante e belle, e le ritrovate tutte qui su RTR 99, ti ricordi? Questa era proprio Tutto il resto è noia. 15-6 minuti il pomeriggio con Paolo Famiglietti fino alle 16 in questo martedì 18 di agosto. Adesso ci spostiamo in Scozia, perché lui è proprio scozzese di origini, è venuto a mancare nel 2015, ma ci ha regalato con i PhD e anche come successo solista delle canzoni indimenticabili. Ricorderete I Won't Let You Down del 1982 proprio con i PhD, ma da solo come Gene Diamond ha cantato e portato al successo I Should Have Known Better. Andiamo nel 1984, c'è Gene Diamond qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Il climatizzatore da Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

Sette tra i riferimenti importanti nella carriera, beh, insomma, piena di successi di Massimo Ranieri, non può mancare Perdere l'amore. Era il 1988, nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Ed ora vi parlo di Borgo Petroro. Se avete deciso anche così una vacanza dell'ultima ora, un weekend con gli amici, con la vostra lei, con il vostro lui, scegliete il castello medievale di Borgo Petroro, dove ci sono 13 camere, tutte bellissime, comode, eleganti, dalle classiche fino alla suite con spa privata. Nella campagna di Todi vi immergerete e lo farete d'estate con la piscina all'aperto. Poi una bellissima cantina privata, la spa, come dicevo, è prenotabile per un gruppo di amici o anche solo per una coppia. Possibilità di noleggiare le bici elettriche e girare appunto nel borgo medievale appunto di Borgo Petroro. E poi per mangiare la sala colazione dove gustare dei prodotti freschi e rigorosamente artigianali, e anche il ristorante La Locanda Petreia, che non è solo bello ma ha una cucina legata al territorio grazie a queste materie prime di sola eccellenza. E allora cosa aspettate? Visitate il sito borgopetroro.it oppure chiamate lo 075 9978543. Ripeto, 075 9978 543. Presentatevi sempre a nome di RTR 99, ti ricordi?

Sotto ritmo con l'ironica Will Coyote e Eugenio Finardi dal 1989. Ora, ad RTR 99 ti ricordi, ci spostiamo nel 1991 con quello che è considerato una sorta di testamento musicale di Freddie Mercury, ormai stremato dalla malattia che proprio in quel 1991 ce lo tolse via, insomma, questa voce storica dei Queen. Dall'album Innuendo, The Show Must Go On, che la leggenda dice essere stato realizzato questo brano in un solo take, quindi buona la prima, come si suol dire, dopo un bicchiere di vodka. Incredibile, ma vero. E allora The Queen qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

solo titolo dell'album e anche di questa canzone, mamma mia, da numero uno in hit parade per Claudio Baglioni, e anche un, come dire, un annuncio, sono solo, scrivo testi, musica, arrangio, faccio tutto da me. L'abbandono ufficiale di Antonio Coggio, che fino a quel momento era stato il, insomma, la coppia, Coggio Baglioni, che aveva firmato già tanti successi fino al 1976, ma dal 77 in poi solo Claudio Baglioni. Ovviamente qui su RTR 99 ti ricordi, sottolineiamo la data del 18 agosto 1984, perché è una data importante per i Kid Creole and the Coconuts, con loro My Male Curiosity, brano incluso nella colonna sonora del film Against All Odds, numero uno negli Stati Uniti e in vetta alle preferenze radiofoniche in tutta Europa, Italia compresa. E allora andiamo proprio in quel 1984 con Kid Creole and the Coconuts, My Male Curiosity, qui su RTR 99, ti ricordi?

Le 15.47, il pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? È un cantante, sì, legato all'estate, però quando partecipava al Festival di Sanremo si regalava anche con un altro successo anche l'estate. E successe anche nel 1991, quando Umberto Tozzi partecipò in quell'anno a Sanremo con Gli Altri Siamo Noi, canzone che diede il titolo a questo album fortunatissimo, che lo rilanciò in estate proprio con Gli Altri Siamo Noi, una canzone colonna sonora di quella estate e grande popolarità anche in TV, visto che era insomma spesso ospite di Bellezza al Bagno, questo programma che dall'89 al 93 ci tenne compagnia, prima su Canale 5 e poi su Rete 4. In questo caso l'edizione del 91 era condotta da Claudio Lippi con Sabina Stilo e Gigi Andrea per quanto riguarda la parte comica. Umberto Tozzi, 1991 e questa Gli Innamorati, ma anche gli anni 70 di King Harvest, che arrivano subito con Dancing in the Moonlight qui su RTR 99, ti ricordi, in questo pomeriggio di martedì.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

E siamo arrivati anche per questo martedì 18 di agosto al momento dei saluti, e lo facciamo in pompa magna, come si dice, con una canzone legata al Festival di Sanremo del 1981. Con i suoi occhiali, il suo pianoforte, ci piacque subito questa canzone e nel tempo, devo dire, è diventato un piccolo classico della musica italiana e ovviamente del repertorio di successi di Edoardo De Crescenzo. Ancora da quel 1981, qui nel nostro pomeriggio firmato RTR 99, ti ricordi. Cosa succede nei prossimi minuti? Anzi, nelle prossime ore, beh, restate con noi perché sta per arrivare il jukebox vicino al mare che accenderemo a suon di ricordi che spaziano dagli anni 60 e qualcosa anche più vicino a noi. Quindi restate su RTR 99, ti ricordi. Noi invece ci ritroviamo domani alle 13, se volete, con tanti ricordi, con i vostri messaggi. Anzi, approfitto per ringraziare tutte le persone che ci hanno scritto al 338 99 00 990 e ovviamente tanta musica, come quella che sta arrivando ora dagli anni 60, No con Wood con Eddie Floyd e dal Famiglietti. Buona serata con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Crisi Stati Uniti-Iran. Sul suo social Truth, Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura "nuovo territorio degli Stati Uniti". Affidata X, la risposta di Teheran: le illusioni del presidente americano saranno presto corrette. In Cisgiordania continua l'assedio di coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv. Ha riaperto al pubblico a Messina il museo dove nella notte di Ferragosto sono state rubate preziose opere di Antonello da Messina. Le indagini si concentrano sul possibile bassista, sulle falle dei sistemi di sicurezza e spunta l'ipotesi di un furto su commissione dall'estero. Due morti sul lavoro: a Deruta in Umbria un 60enne è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. A Rovereto in Trentino un agricoltore ha perso la vita nel ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Hodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ora il jukebox vicino al mare.
6: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
5: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
6: dell'estate 1963.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1984.

0: RTR 99. Ti ricordi? Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1984.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1977.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1967.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1973.

0: giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare. Ecco la prossima canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Sudeghi.it. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1983.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Lo stretto di Hormuz resta al centro della tensione USA-Iran. L'Iran ribadisce che resterà chiuso fino alla revoca del blocco navale e delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Per Trump il blocco resta in vigore e lo stretto è aperto e operativo. Migranti accolta da una chiesa evangelica di Norimberga, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Un detenuto è morto nel carcere del castello di Pordenone. È un 19enne d'origine egiziana deceduto per le esalazioni causate dall'incendio del materasso cui aveva dato fuoco dopo aver sbarrato l'ingresso della cella. Leggermente intossicati altri due detenuti. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto a Roma a 98 anni, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, lanciò tra gli altri anche Troisi. La Juventus ufficializza l'ingaggio di Guglielmo Vicario. Il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 di bonus. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro.

0: lavoro a suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 400 82, cartolinformatica.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1976.

0: RTR 99, ti ricordi? Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Autocentro San Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1964.

0: vuoi far conoscere la tua attività? Siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
9: del Festival Bar 1975.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1979.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1981.

0: Il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1990.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi. Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Senza fine la piaga dei femminicidi. Nel pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, una cinquantenne è stata uccisa a coltellate. Fermato il marito, 69enne, responsabile dell'omicidio, secondo una prima ricostruzione. Il furto di Ferragosto a Messina. I ladri non sarebbero dei professionisti e avrebbero lasciato delle tracce, trapela dagli investigatori. Nei confronti dei quattro custodi presenti al museo al momento del furto verrà aperto un procedimento disciplinare. Migranti, dopo quasi 4 anni di blocco, come la Germania anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, comunica la Segreteria di Stato. Il cinema italiano perde un punto di riferimento, si è spento a 98 anni Fulvio Lucisano, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore. I funerali si svolgeranno in forma privata. Ha smesso di battere il cuore del più grande trottatore di tutti i tempi. A 31 anni è morto Varenne, 62 vittorie su 73 corse disputate, è l'unico nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1973.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi:
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Casa Nuova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita,

0: La luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1982.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: In jukebox vicino al mare ora suona una canzone happy. E poi doccia sulla spiaggia.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro?
6: Io avrei una fifa.
5: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
9: del Festival Bar 1974.

0: R99, ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1979.

0: jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1972.
2: Io e te. Perché io e te?

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la suonerà per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1982.

0: ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1967.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Questa è la macchina del tempo, avanti e indietro tra bianco e nero e colore.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

Perché non ho la voce di Dorelli, di Arigliano e neanche di Fontana, di Ciliano, Celentano, eppure ho tanta voglia di cantare.

0: 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Mentre la macchina del tempo cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?